Dopo averlo squadrato, una ricca straniera gli fece una proposta per Hollywood. Più famoso sarai,